ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura in corrispondenza dello svincolo di Presicce in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: che te lo dico a fa.
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfi Ofanto in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottaglie in direzione della stazione di Salandra Grottaglie. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura in corrispondenza dello svincolo di Presicce in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 26 agosto 2026.
4: Mancano 127 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro martire.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessandro. Il nome di origine greca significa difensore degli uomini. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite.
2: Accadde oggi.
4: Il 26 agosto del 1978 Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo Primo, 263esimo vescovo di Roma, finora è stato l'ultimo di nazionalità italiana. Il suo pontificato è stato tra i più brevi nella storia della Chiesa. La sua morte avvenne dopo soli 33 giorni dalla sua elezione. Viene ricordato con gli affettuosi appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio. Il Time e altri settimanali anglosassoni lo chiamarono The September Pope, il Papa di settembre. Nel 2017 è stato dichiarato venerabile da Papa Francesco.
2: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 26 agosto ricordiamo Macaulay Culkin, Loredana Lecciso, Nikki Vendola.
2: Le frasi del cinema.
4: Le macchine hanno un loro scopo, fanno quello che devono fare. Per questo, quando vedo un meccanismo rotto sono triste, non può più fare quello che deve. Forse vale anche per le persone. Se perdi il tuo scopo, è come se fossi rotto. Dal film Hugo Cabret.
2: Proverbio del giorno.
5: L'amico lavora alla luce del sole, il nemico opera nelle tenebre. Proverbio arabo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
1: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 26 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Grazie al calore degli astri vi riprenderete in un baleno. Se avete passato qualche momento fermi con le quattro frecce, con la vostra inventiva quasi geniale, riuscirete a sbloccare gli ingranaggi e a mettere le marce alte. Toro, giornata difficile. Concentrazione e rendimento probabilmente non saranno all'altezza delle aspettative. Restate nelle retrovie per un po' finché il maltempo non passerà. Poi tornerete di nuovo alla carica. Gemelli, con un pizzico di buona volontà farete ordine tra le scartoffie e dopo aver sbrigato il vostro dovere potrete anche concedervi il meritato riposo. Un plauso per il vostro lavoro? Sicuramente vi farebbe piacere, ma per ora dovrete solo pazientare. Cancro, gli impegni vi occupano molte ore della giornata e non vi rendete conto che qualcuno ha bisogno della vostra compagnia. Provate a rimediare in serata. Un semplice invito, magari solo per un tè, costituirà lo spunto da cui partire se urge un chiarimento. Leone, dovrete mettere un freno alle vostre numerosissime iniziative se non volete rischiare di lasciarne incompiute la maggior parte. Fate una selezione. Le stelle amplificano la smania di potere, ma attenti, le responsabilità aumentano. Vergine, è opportuno rendervi conto che piccole coincidenze sono sempre pronte ad aiutare. A volte continuate a cercare senza accorgervi che quello di cui avete bisogno è già a portata di mano. Bilancia, più vincenti e volitivi che mai. La prossima volta che qualcuno proverà a sorpassarvi, dovrà stare in campana. La banalità non esiste se oltre a fare il vostro compito ci aggiungete anche un pizzico di originalità. Scorpione, mitigate qualche arrabbiatura di troppo nel lavoro a causa di un collega che facendo lo sbruffone cerca di togliervi la sedia conquistata. Rendete pan per focaccia questo spaccone con intelligenza in modo che tutti se ne accorgano. Sagittario, le stelle portano un bel tepore al vostro cuore. Non vedete l'ora di condividere le cose belle che avete scoperto con le persone amate. La speranza di un colloquio importante di lavoro vi entusiasma. Capricorno, gli astri odierni vi metteranno di fronte ad alcune situazioni intricate in cui la vostra introversione sarà unita alla gelosia. Tirate fuori tutto quello che avete dentro con il dialogo e trascorrendo più tempo con il vostro partner. Acquario, le stelle di oggi sono alquanto capricciose. Approfittate di alcuni brillanti stratagemmi per togliervi subito dai guai. La prossima volta ci penserete due volte prima di aprire bocca. Pesci, siete reticenti a cambiare idea, ma prima di non dare il vostro assenso, valutate tutti i pro e i contro. Magari state prendendo un granchio. La cosa peggiore è quella di sentirvi dire un te l'avevo detto, perciò occhio alle scelte che farete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti. Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prosegue la fase stabile sulle regioni meridionali che non vedranno grosse variazioni se non temperature in sensibile aumento che riporteranno quindi un'ennesima ondata di caldo africano con valori diffusamente oltre i 35 gradi. Su alcune zone si toccheranno e si supereranno anche i 40 gradi, persino superiori 41-43 gradi su Basilicata, Ionica, Foggiano e Barese. Tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi Ofanto in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottaglie in direzione della stazione di Salandra Grottaglie. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e un minuto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Prosegue la fase stabile sulle regioni meridionali che non vedranno grosse variazioni se non temperature in sensibile aumento che riporteranno quindi un'ennesima ondata di caldo africano con valori diffusamente oltre i 35 gradi. Su alcune zone si toccheranno e si supereranno anche i 40 gradi, persino superiori 41-43 gradi su Basilicata, Ionica, Foggiano e Barese. Tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: 31 maggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Unica sede in via Fanelli a Bari.

Take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-14. 1472.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Mercoledì 26 agosto 2026.
5: Mancano 127 giorni alla fine dell'anno.
6: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro martire.
5: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessandro. Il nome di origine greca significa difensore degli uomini. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite.
7: Accadde oggi.
5: Il 26 agosto del 1978 Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo Primo. 263esimo vescovo di Roma, finora è stato l'ultimo di nazionalità italiana. Il suo pontificato è stato tra i più brevi nella storia della Chiesa. La sua morte avvenne dopo soli 33 giorni dalla sua elezione. Viene ricordato con gli affettuosi appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio. Il Time e altri settimanali anglosassoni lo chiamarono The September Pope, il Papa di settembre. Nel 2017 è stato dichiarato venerabile da Papa Francesco.
7: Chi è nato oggi?
6: Tra i personaggi famosi nati il 26 agosto ricordiamo Nicole Culkin, Loredana Lecciso, Nicky Vendola.
7: Le frasi del cinema.
5: Le macchine hanno un loro scopo, fanno quello che devono fare. Per questo, quando vedo un meccanismo rotto sono triste, non può più fare quello che deve. Forse vale anche per le persone. Se perdi il tuo scopo, è come se fossi rotto. Dal film Hugo Cabret.
3: Proverbio del giorno.
6: L'amico lavora alla luce del sole, il nemico opera nelle tenebre. Proverbio arabo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
8: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 26 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Grazie al calore degli astri vi riprenderete in un baleno. Se avete passato qualche momento fermi con le quattro frecce, con la vostra inventiva quasi geniale, riuscirete a sbloccare gli ingranaggi e a mettere le marce alte. Toro, giornata difficile. Concentrazione e rendimento probabilmente non saranno all'altezza delle aspettative. Restate nelle retrovie per un po' finché il maltempo non passerà. Poi tornerete di nuovo alla carica. Gemelli, con un pizzico di buona volontà farete ordine tra le scartoffie e dopo aver sbrigato il vostro dovere, potrete anche concedervi il meritato riposo. Un plauso per il vostro lavoro? Sicuramente vi farebbe piacere, ma per ora dovrete solo pazientare. Cancro, gli impegni vi occupano molte ore della giornata e non vi rendete conto che qualcuno ha bisogno della vostra compagnia. Provate a rimediare in serata. Un semplice invito, magari solo per un tè, costituirà lo spunto da cui partire se urge un chiarimento. Leone, dovrete mettere un freno alle vostre numerosissime iniziative se non volete rischiare di lasciarne incompiute la maggior parte. Fate una selezione. Le stelle amplificano la smania di potere, ma attenti, le responsabilità aumentano. Vergine, è opportuno rendervi conto che piccole coincidenze sono sempre pronte ad aiutare. A volte continuate a cercare senza accorgervi che quello di cui avete bisogno è già a portata di mano. Bilancia, più vincenti e volitivi che mai. La prossima volta che qualcuno proverà a sorpassarvi, dovrà stare in campana. La banalità non esiste se oltre a fare il vostro compito ci aggiungete anche un pizzico di originalità. Scorpione, mitigate qualche arrabbiatura di troppo nel lavoro, a causa di un collega che facendo lo sbruffone cerca di togliervi la sedia conquistata. Rendete pan per focaccia questo spaccone, con intelligenza in modo che tutti se ne accorgano. Sagittario, le stelle portano un bel tepore al vostro cuore. Non vedete l'ora di condividere le cose belle che avete scoperto con le persone amate. La speranza di un colloquio importante di lavoro vi entusiasma. Capricorno, gli astri odierni vi metteranno di fronte ad alcune situazioni intricate in cui la vostra introversione sarà unita alla gelosia. Tirate fuori tutto quello che avete dentro con il dialogo e trascorrendo più tempo con il vostro partner. Acquario, le stelle di oggi sono alquanto capricciose. Approfittate di alcuni brillanti stratagemmi per togliervi subito dai guai. La prossima volta ci penserete due volte prima di aprire bocca. Pesci, siete reticenti a cambiare idea, ma prima di non dare il vostro assenso, valutate tutti i pro e i contro. Magari state prendendo un granchio. La cosa peggiore è quella di sentirvi dire un "te l'avevo detto", perciò occhio alle scelte che farete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Radio Puglia.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
7: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Hai sentito?
4: Come?
5: Ancora sconti.
6: Cosa?
4: E dai, fatti sentire.
7: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono il...
4: Tolanno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

disguide l'altro, disguidiamoci e partiamoci. Imbattiamoci, imbattiamoci, mangiamoci, tanto ci mangeremo l'uno con l'altro. Alla fine diventeremo di meno. 50 anni fa eravamo appena appena 1,5 miliardi sulla faccia della Terra. Oggi siamo più di 8 miliardi. Ehi, siamo diventati troppo. L'acqua incomincia a diminuire, il mangiare pure. C'è gente che non riesce a mangiare, poi c'è gente che butta un sacco di mangiare. Ah, e allora facciamo come, non so, prima di 2000 anni fa, quando si ammazzavano uno con l'altro di continuo, erano sempre pochi.

0: Esatto. Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 26 agosto 2026. Mancano 127 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro martire.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessandro. Il nome di origine greca significa difensore degli uomini. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite. Accadde oggi. Il 26 agosto del 1978 Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I. 263esimo vescovo di Roma, finora è stato l'ultimo di nazionalità italiana. Il suo pontificato è stato tra i più brevi nella storia della Chiesa. La sua morte avvenne dopo soli 33 giorni dalla sua elezione. Viene ricordato con gli affettuosi appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio. Il Time e altri settimanali anglosassoni lo chiamarono The September Pope, il Papa di settembre. Nel 2017 è stato dichiarato venerabile da Papa Francesco.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 26 agosto ricordiamo Macaulay Culkin, Loredana Lecciso, Nikki Vendola.
0: Le frasi del cinema.
1: Le macchine hanno un loro scopo, fanno quello che devono fare. Per questo, quando vedo un meccanismo rotto sono triste, non può più fare quello che deve. Forse vale anche per le persone. Se perdi il tuo scopo, è come se fossi rotto. Dal film Hugo Cabret.
0: Proverbio del giorno.
2: L'amico lavora alla luce del sole, il nemico opera nelle tenebre. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 26 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Grazie al calore degli astri vi riprenderete in un baleno. Se avete passato qualche momento fermi con le quattro frecce, con la vostra inventiva quasi geniale, riuscirete a sbloccare gli ingranaggi e a mettere le marce alte. Toro, giornata difficile. Concentrazione e rendimento probabilmente non saranno all'altezza delle aspettative. Restate nelle retrovie per un po' finché il maltempo non passerà. Poi tornerete di nuovo alla carica. Gemelli, con un pizzico di buona volontà farete ordine tra le scartoffie e dopo aver sbrigato il vostro dovere potrete anche concedervi il meritato riposo. Un plauso per il vostro lavoro? Sicuramente vi farebbe piacere, ma per ora dovrete solo pazientare. Cancro, gli impegni vi occupano molte ore della giornata e non vi rendete conto che qualcuno ha bisogno della vostra compagnia. Provate a rimediare in serata. Un semplice invito, magari solo per un tè, costituirà lo spunto da cui partire se urge un chiarimento. Leone, dovrete mettere un freno alle vostre numerosissime iniziative se non volete rischiare di lasciarne incompiute la maggior parte. Fate una selezione. Le stelle amplificano la smania di potere, ma attenti, le responsabilità aumentano. Vergine, è opportuno rendervi conto che piccole coincidenze sono sempre pronte ad aiutare. A volte continuate a cercare senza accorgervi che quello di cui avete bisogno è già a portata di mano. Bilancia, più vincenti e volitivi che mai. La prossima volta che qualcuno proverà a sorpassarvi, dovrà stare in campana. La banalità non esiste se oltre a fare il vostro compito ci aggiungete anche un pizzico di originalità. Scorpione, mitigate qualche arrabbiatura di troppo nel lavoro a causa di un collega che facendo lo sbruffone cerca di togliervi la sedia conquistata. Rendete pan per focaccia questo spaccone con intelligenza in modo che tutti se ne accorgano. Sagittario, le stelle portano un bel tepore al vostro cuore. Non vedete l'ora di condividere le cose belle che avete scoperto con le persone amate. La speranza di un colloquio importante di lavoro vi entusiasma. Capricorno, gli astri odierni vi metteranno di fronte ad alcune situazioni intricate in cui la vostra introversione sarà unita alla gelosia. Tirate fuori tutto quello che avete dentro con il dialogo e trascorrendo più tempo con il vostro partner. Acquario, le stelle di oggi sono alquanto capricciose. Approfittate di alcuni brillanti stratagemmi per togliervi subito dai guai. La prossima volta ci penserete due volte prima di aprire bocca. Pesci, siete reticenti a cambiare idea, ma prima di non dare il vostro assenso, valutate tutti i pro e i contro. Magari state prendendo un granchio. La cosa peggiore è quella di sentirvi dire un "te l'avevo detto", perciò occhio alle scelte che farete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.

0: Siamo sempre.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

anche tanti auguri da tutti i colleghi. Auguri anche ad Alessandro, da papà e mamma, tutta la famiglia. In particolar modo questi auguri arrivano dal bar Tavernetta di Gorgo Freddo. Auguri anche ad un altro bel ragazzo che si chiama Davide. Auguri da nonna Mina, oggi è il suo compleanno, e facciamo gli auguri anche

Buongiorno Radio Puglia, un saluto a mia sorella Vania. Buongiorno Radio Puglia, un saluto a mia sorella Vania.

0: pietra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: A Radio Puglia sono le ore 8 e 58 minuti.
9: Radio Puglia News.
10: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Han vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandschulp e l'australiano Duckworth. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Puglia, meteo.
0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: Prosegue la fase stabile sulle regioni meridionali che non vedranno grosse variazioni se non temperature in sensibile aumento che riporteranno quindi un'ennesima ondata di caldo africano con valori diffusamente oltre i 35 gradi. Su alcune zone si toccheranno e si supereranno anche i 40 gradi, persino superiori 41-43 gradi su Basilicata, Ionica, Foggiano e Barese. Tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
12: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: Finalmente siamo riusciti a rintracciare Vito, oggi è il suo compleanno. Buongiorno Vito, come stai?
1: Bene.
0: Quanti anni sono oggi, Vito?
1: 33.
0: Ti abbiamo chiamato, questa era la 5ª volta che ti chiamavamo, meno male che ci hai chiamato tu. Vito, senti, ci sono due persone che ti amano tantissimo, hanno detto che vogliono darti la 50 euro oggi, anzi 100. 50 sia Pasquala.
1: Sto 100, buono.
0: E 50 sia Donata.
1: A posto.
0: Le conosci queste due persone, questi due zii?
1: Sì.
0: Li conosci? Sì. Mamma mia, da stamattina alle 5:30 ha detto chiama Vito. Senti Vito, se non ti danno la 100 euro, poi me lo fai sapere?
1: Va bene.
0: Così li diserediamo.
1: No, sono lì buoni qua.
0: No, li diserediamo dalle telefonate di Radio Puglia, perché questi vogliono che telefoniamo. È tutto gratis, chiamano. Però poi, insomma, vogliono fare gli auguri attraverso Radio Puglia, ma il regalo loro lo devono fare, o no, Vito?
1: Se vogliono, è sempre una certa.
0: Ah, se vogliono. No, lo devono fare.
1: Assolutamente.
0: Ciao, Vito! Auguri
1: a
0: te.
1: Ciao, grazie.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Alla Fenice Pizzeria Brasseria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Brasseria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: le richieste che arrivano sono tantissime, non sempre possiamo accontentare tutti quanti, quindi non vi arrabbiate quando non ascoltate il vostro disco preferito o non ascoltate la telefonata. Un po' ciascuno, accontenteremo un po' tutti. Grazie per l'attenzione. Posso andare a fare la colazione? Grazie.
1: Radio Puglia.

0: Finalmente siamo ritornati in diretta. Meno male che è arrivata Madre Natura anche oggi
1: a rallegrarci. Buongiorno a tutti. Mercoledì 26 agosto.
0: Che giornata calda.
1: Siamo in diretta e a quanto pare ne avremo ancora e ancora qui in Puglia, ma anche in altre città del sud, in altre regioni del sud. Quindi dai, godiamoci questi
0: avremo
1: ultimi.
0: La caluria.
1: Godiamoci questi ultimi giorni di
0: Quanti
1: caldo.
0: Quanti gradi sono adesso?
1: Credo siamo sui 32.
0: Già. Dai, io ho acceso l'aria.
1: Qui si sta bene, devo dire, quindi se ci venite a trovare, mi raccomando, portateci una limonata con tanto ghiaccio, va bene?
0: Vabbè, a te va bene la limonata?
1: Sì. Oppure una bella cedrata, ecco.
0: Va bene.
1: Fai di quelle
0: bene.
1: Cose molto dissetanti.
0: Allora, ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi c'è l'almanacco e l'oroscopo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica. Se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 26 agosto 2026. Mancano 127 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro martire.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessandro. Il nome di origine greca significa difensore degli uomini. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite. Accadde oggi. Il 26 agosto del 1978 Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I. 263esimo vescovo di Roma, finora è stato l'ultimo di nazionalità italiana. Il suo pontificato è stato tra i più brevi nella storia della Chiesa. La sua morte avvenne dopo soli 33 giorni dalla sua elezione. Viene ricordato con gli affettuosi appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio. Il Time e altri settimanali anglosassoni lo chiamarono The September Pope, il Papa di settembre. Nel 2017 è stato dichiarato venerabile da Papa Francesco.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 26 agosto ricordiamo Nicole Culkin, Loredana Lecciso, Nicky Vendola.
2: Le frasi del cinema.
0: Le macchine hanno un loro scopo, fanno quello che devono fare. Per questo, quando vedo un meccanismo rotto sono triste, non può più fare quello che deve. Forse vale anche per le persone. Se perdi il tuo scopo, è come se fossi rotto. Dal film Hugo Cabret.
2: Proverbio del giorno.
1: L'amico lavora alla luce del sole, il nemico opera nelle tenebre. Proverbio arabo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 26 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Grazie al calore degli astri vi riprenderete in un baleno. Se avete passato qualche momento fermi con le quattro frecce, con la vostra inventiva quasi geniale, riuscirete a sbloccare gli ingranaggi e a mettere le marce alte. Toro, giornata difficile. Concentrazione e rendimento probabilmente non saranno all'altezza delle aspettative. Restate nelle retrovie per un po' finché il maltempo non passerà. Poi tornerete di nuovo alla carica. Gemelli, con un pizzico di buona volontà farete ordine tra le scartoffie e dopo aver sbrigato il vostro dovere, potrete anche concedervi il meritato riposo. Un plauso per il vostro lavoro? Sicuramente vi farebbe piacere, ma per ora dovrete solo pazientare. Cancro, gli impegni vi occupano molte ore della giornata e non vi rendete conto che qualcuno ha bisogno della vostra compagnia. Provate a rimediare in serata. Un semplice invito, magari solo per un tè, costituirà lo spunto da cui partire se urge un chiarimento. Leone, dovrete mettere un freno alle vostre numerosissime iniziative se non volete rischiare di lasciarne incompiute la maggior parte. Fate una selezione. Le stelle amplificano la smania di potere, ma attenti, le responsabilità aumentano. Vergine, è opportuno rendervi conto che piccole coincidenze sono sempre pronte ad aiutare. A volte continuate a cercare senza accorgervi che quello di cui avete bisogno è già a portata di mano. Bilancia, più vincenti e volitivi che mai. La prossima volta che qualcuno proverà a sorpassarvi, dovrà stare in campana. La banalità non esiste se oltre a fare il vostro compito ci aggiungete anche un pizzico di originalità. Scorpione, mitigate qualche arrabbiatura di troppo nel lavoro, a causa di un collega che facendo lo sbruffone cerca di togliervi la sedia conquistata. Rendete pan per focaccia questo spaccone, con intelligenza in modo che tutti se ne accorgano. Sagittario, le stelle portano un bel tepore al vostro cuore, non vedete l'ora di condividere le cose belle che avete scoperto con le persone amate. La speranza di un colloquio importante di lavoro vi entusiasma. Capricorno, gli astri odierni vi metteranno di fronte ad alcune situazioni intricate in cui la vostra introversione sarà unita alla gelosia. Tirate fuori tutto quello che avete dentro con il dialogo e trascorrendo più tempo con il vostro partner. Acquario, le stelle di oggi sono alquanto capricciose. Approfittate di alcuni brillanti stratagemmi per togliervi subito dai guai. La prossima volta ci penserete due volte prima di aprire bocca. Pesci, siete reticenti a cambiare idea, ma prima di non dare il vostro assenso, valutate tutti i pro e i contro. Magari state prendendo un granchio. La cosa peggiore è quella di sentirvi dire un "te l'avevo detto", perciò occhio alle scelte che farete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
5: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da Car Wash San Paolo, venite a lavare la macchina, oh, che siamo operativi.
6: Buongiorno Radio Puglia, un saluto grande da Mario, il cinese, ai ragazzi di Bitetto, voglio bene.
7: Buongiorno Radio Puglia, io spago le imperie e chi deve entrare a lavorare, vedi?
8: No, tanti auguri a Vito Laudaddio. Oggi è il suo compleanno. Vito, una cosa ti volevo dire. Se vuoi ti prestavo io 5 euro per prendere qualche cornetto in più. Grazie.
9: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Vito in Rosso, un abbraccio.
10: Fabrizio in ufficio, Fabrizio in ufficio.
11: Buongiorno, voglio salutare Mirko, muoviti a stivare.

0: buongiorno. Vorrei salutare mio cognato Trifone che sta al taglio dell'uva.
1: Buongiorno Radio Puglia, saluto a Giacomo che oggi sta sbagliando sotto al sole.

0: Dance Centeria. Oggi è Sant'Alessandro, ma non è solo Sant'Alessandro,
1: no,
0: è anche
1: è anche Sant'Oronzo. Sant'Oronzo. Questo venerato, veneratissimo santo, soprattutto a Lecce, perché lui è stato il primo vescovo di Lecce e quindi di tutto il Salento.
0: Poi
1: è
0: c'è
1: stato
0: festa grande anche a Turi, non
1: a
0: solo Turi, a Lecce.
1: Ad Ostuni, ma anche a Campi Salentina. Diciamo che è molto molto venerato e festeggiato qui in Puglia. È infatti venerato come il santo della Chiesa Cattolica, quindi il suo culto è diffuso soprattutto nel Salento. Quindi in questi giorni davvero luminarie, grandi sagre, grandi processioni, è un santo davvero molto molto famoso qui, molto importante.
0: Allora lo festeggiamo, Sant'Oronzo.
1: Noi salutiamo e facciamo auguri a tutti gli Oronzo che ci stanno ascoltando e anche quelli che si chiamano Renzino, Ronzino.
0: Ah, anche quelli, Renzino. Renzo forse deriva da Lorenzo.
1: Chissà.
0: Ma noi facciamo Oronzo, non fare
1: No, io ho un amico che si chiama Ronny e viene appunto da Oronzo. Quindi lo saluto, gli faccio gli auguri e ho anche un altro amico che invece si chiama Alessandro e quindi approfitto per fare gli auguri anche a lui.

0: fa sudare. Non so perché, ho preso la sindrome di Frey. Pure se uno mi dice: guarda, vuoi assaggiare un bel provolone stagionato?
1: Sì, sì.
0: Oppure un bel formaggio da 36 mesi? Io già, vedi, sto ai bollori.
1: Comincio a sudare. Ma il problema di queste voglie mattutine di salato è che non se ne vanno fino alle 12.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta. Alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
6: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Davide e Angelica, che siete a Otranto, eh? Le cicca a terra, Davide, le cicca a terra.
1: Buongiorno a tutti, volevo dare un bacio particolare a tutte le donne in ascolto su Radio Puglia.
2: Buongiorno Radio Puglia, Dani Cattolo, volevo dire a mio amico Nino, grazie dei panzerotti.
3: Buongiorno Maurizio, mi puoi salutare il mio amico Geppetto, che io sto
4: la focaccia,

0: grande curiosità. Che è successo a Praia Mare?
1: Di tutto, Praia Mare, ma poi anche ad Acri e recentemente anche a Conversano, quindi molto vicino a noi. È scattato il coprifuoco, però non a Conversano, no.
0: Per questi, i teenager, 14 anni.
1: Esatto, per gli under 14. Questo però nei comuni di Cosenza, appunto in provincia di Cosenza. In pratica il sindaco ha vietato ai minori di 14 anni di uscire da soli di notte dalle 24 alle 6:30, ok? Questo per evitare schiamazzi.
0: Ma questo lo dovremmo dire ai genitori.
1: Esatto.
0: Cioè, se uno non è maggiorenne, sono i genitori che devono provvedere a non far uscire questi ragazzi di 14 anni, anche se di notte questi escono mentre
1: combinano
0: tu dormi,
1: di tutto.
0: Escono da soli.
1: Combinano di tutto. Infatti, voglio raccontarvi questa disavventura accaduta proprio a due pensionati, due insomma signori di 70 anni. Proprio è successo proprio a Conversano qualche giorno fa. Sono stati proprio aggrediti e insomma sono finiti in ospedale. Lo sai, Maurizio?
0: Sì.
1: 40 giorni di prognosi. Sono stati presi a calci, pugni, insomma una baby gang.
0: Ma
1: è perché, non lo so,
0: per
1: forse,
0: soldi, non so,
1: forse questi ragazzi
0: derubarli.
1: Si annoiavano semplicemente, chissà. Quindi,
0: e poi dico io, se dovesse intervenire la polizia, che fa? Col manganello
1: questi,
0: li prende?
1: Sono
0: perché
1: minori.
0: Se
1: quindi
0: li carica con i manganelli, i poliziotti poi passano pure i guai, devono pagare pure i danni.
1: Quindi non sanno
0: anche la polizia o le forze dell'ordine come si devono comportare.
1: Come agire, esatto.
0: Perché
1: esatto.
0: Sì, verrebbe a qualche poliziotto o qualche carabiniere di buttargli qualche schiaffone, ma se gli tiri lo schiaffone
1: passi dalla parte del torto.
0: Quindi
1: bene ha fatto il sindaco di Acri e di Praia Mare anche a mettere questa ordinanza.
0: Una volta che li fermano, che fanno? Li accompagnano a casa, gli fanno la multa ai genitori?
1: Non sappiamo.
0: Cioè, è una tragedia. Come ad esempio le borseggiatrici,
1: che sono
0: quasi la maggior parte tutte incinta.
1: Spesso,
0: quando vengono prese, presentano il certificato di gravidanza.
1: Esatto.
0: Che fanno? Vanno in questura e poi escono. Il giorno dopo sono operative di nuovo a rubare. Quindi
1: fate attenzione, mi raccomando.
0: Ma
1: perché
0: i ragazzi
1: insomma,
0: approfittano
1: l'estate.
0: Perché sotto una certa età non possono andare in galera.
1: Questo è proprio questo il problema.
0: E lo sanno e quindi approfittano. A parte il fatto che poi dove cavolo li mettiamo tutti questi, li dobbiamo mettere in galera, perché in galera non c'è neanche più posto.
1: Una volta si diceva ti mando in collegio, no?
0: Al riformatorio.
1: Esatto.
0: Una volta negli anni 2000 ho visto un film dove avevano creato a New York una città dove avevano messo tutti questi avanzi di galera, tutti in questo circondario, cioè tutto recintato, una specie di città, e loro facevano tutto quello che volevano.
1: Una città
0: all'interno.
1: Fortificata.
0: Sì, sì. Si menavano, si uccidevano, non gliene
1: fregava
0: niente allo Stato.
1: Ecco.
0: Bravo.

0: What's on that cheese?
1: Buongiorno, Radio Puglia.
2: Maurizio, buongiorno. Giovanni da noi Cattaro. Per risolvere il problema delle baby gang, delle borseggiatrici, ci vorrebbe un altro Mussolini. E finiscono le borseggiatrici, le baby gang e i cani che vengono più tutelati, più delle persone.
3: Radio Puglia.

0: altro Mussolini. Dobbiamo rimettere in ballo l'olio di ricino oppure una bella caricata, non
1: ci
0: so.
1: Sono i nostalgici, c'è inutile,
0: i nostalgici della dittatura,
1: ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, però chissà.

0: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: per me.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate!

0: Le 10 e 30 minuti in questo momento, oggi mercoledì 26 agosto. Siete
1: meno
0: tantissimi.
1: Male che me l'ha ricordato.
0: Siete tantissimi anche
1: pensavo
0: oggi.
1: Pensavo fosse giovedì oggi.
0: No, no, oggi. mercoledì. Allora, Carmela, anche noi ti mandiamo un grande abbraccio. Cercheremo di accontentare la tua richiesta più tardi. Come anche Roberta, che saluta il suo Cosimo. Anche lei con una dedica musicale tutta d'amore, che vedremo più tardi di accontentare. Roberto da Capurso, che saluta tutti i suoi colleghi. Loro stanno lavorando all'Uva Italia e in questo momento sappiamo questo
1: è un
0: il periodo
1: sì.
0: Sì, come anche Marisa, che invece saluta Stefani, Loredana e Mina, che sono a Polignano a lavorare sotto le serre, e dice: mi mancate, non vedo l'ora di tornare da voi.

0: Io l'ho sentito, non fa paura.
1: Perché siamo tutti. Vado a Puglia, fategli sapere a quello che vi vuole il Duce,

0: Mi sa che questi auguri resteranno sospesi.
1: Francesco c'ha da fare,
0: rispondi,
1: molto impegnato.
0: Francesco,
1: due sono le cose, o è al mare o sta lavorando.
0: O sta facendo la spesa, magari per comprare, non lo so, manicaretti per questa sera.
1: Se non lo sai non lo dico. Va bene, allora stavamo tentando di chiamare Francesco, ma mi sembra che sia irraggiungibile. Allora facciamo gli auguri a Francesco, se lui vuole ci richiama, vede il nostro numero. Auguri dalla moglie
0: e da tutti noi.
1: Come si chiama la moglie?
0: La moglie si chiama Elena.
1: Ah, vedi? Elena non è
0: Elena,
1: di Troia ma di Bari.
0: Sì, di Bari.
1: Sì. Modugno, precisamente.
0: Allora diamo qualche altra informazione, così magari se c'è qualcuno che lo conosce, lo riconosce in strada, gli dice: oh, guarda che Radio Puglia ti sta chiamando. Allora lui si chiama Francesco, compie 49 anni e sua moglie si chiama Elena. Che altro sappiamo di lui?
1: Detto, lui vede il nostro numero, se vuole ci richiama.

0: tanti auguri perché lui non risponde, ha inibito il numero e quindi risponde solo ai numeri in rubrica. Sicuramente, se vuole, lui ci richiamerà.
1: Radio Pugh.

0: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Siamo ritornati in diretta. In questi giorni si stanno svolgendo i giochi del Mediterraneo. Aggiorniamo il medagliere.
1: Sì, aggiorniamolo, aggiorniamolo, perché qui ci sono davvero tantissime medaglie che l'Italia sta portando a casa. Pensate, 51 medaglie dalla piscina, di cui 19 ori nel nuoto, per un totale di 81 all'ori. Che meraviglia, ragazzi! Ebbene sì, in questi pomeriggi, in queste mattine, se siete a casa, non lo so, magari vi è capitato di girare un po' sui canali tematici dello sport, alcune partite, alcuni giochi vengono anche trasmessi in diretta su Rai 2, potete seguire le varie gare, non solo il nuoto, ma anche l'atletica e il basket, c'è anche il calcio, insomma davvero sono tantissimi, che poi tutti dislocati anche in alcuni dei comuni in provincia di Taranto, fra cui Grottaglie, e c'è anche
0: Crispiano,
1: Martina Franca, insomma in questi giorni si stanno disputando appunto tutte queste meravigliose

0: gli fa gli auguri a...
1: E sono gli zii Vito e sua moglie da Rutigliano per il loro nipotino Domenico. Che nipotino, ora non sappiamo quanti anni fa, però penso che sia giovane. E niente, Domenico, rispondi, dai.
0: Va bene, non risponde, c'è una notizia a proposito di
1: Arisa. Eh sì, perché in questi giorni, caro Maurizio, non è la sola a compiere gli anni. Sai che io qualche giorno fa ho compiuto gli anni, no? Vero? Mi avete anche chiamato in diretta. Tradimento, mentre mi stavo facendo il bagno, vabbè, al mare. Allora, Arisa ha festeggiato i suoi 44 anni, sì, qui a Fasano. E che cosa è successo? Infatti lei ha postato questa cosa bellissima sui suoi social. In pratica è entrata in una casa, non so, è andata a chiedere delle informazioni. Beh, insomma, la signora gli ha dato una parmigiana e un polpettone, quindi si è portata a casa queste leccornie proprio pugliesi. Un semplice gesto, lei ha chiesto delle informazioni, infatti dice: venite in Puglia, chiedete informazioni, perché oltre alle informazioni vi daranno anche tutto il pranzo.
0: Ho capito.
1: Bellissimo,
0: vabbè,
1: bellissimo.
0: Ma dai, è meglio così, noi siamo ospitali.
1: È così, infatti lei dice: ma è meraviglioso. Poi, fra l'altro, ricordiamo che Arisa è lucana, quindi diciamo è nostra cugina, se vogliamo dire così, no? Però lei è sempre molto

0: complice.
1: Buongiorno Radio Puglia, un grande saluto alla nostra collaboratrice Giulia. Per favore, mettili la canzone Mama Femme.
2: Grazie Radio Puglia, questa è musica.
3: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire al mio collega

0: pietra per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social! Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: mattina.
1: E continuiamo con gli auguri di buon onomastico ad Alessandro dei Cani Sciolti. E poi c'è anche Ilaria che saluta MacGyver da Miss Coleman.
0: Sì. Come si chiama suo paese?
1: Lei
0: Miss Coleman.
1: Lei si

0: colato, se vuoi già appeso non la conosco. Forte, sempre più forte,
1: ed io sono America. Buongiorno Lato Puglia, sono Jonathan, mi fate salutare mio padre Giuseppe che lavora lato demolizione, grazie. Buongiorno Lato Puglia, sono Jonathan, mi fate salutare mio padre Giuseppe che lavora lato demolizione, grazie.
2: Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante

0: È arrivato questo messaggio per Sabrina, mi raccomando uso un bel deodorante, non Biancaneve e Sette Nani. Dobbiamo salutare qualcun altro?
1: Eh sì, c'è anche Antonio da salutare, Roby, poi Anna da Conversano, Carlo da Noci. Volevo dire a Carlo, Carlo, tu hai detto, mi hai scritto che stai andando in vacanza e sei preoccupato per il meteo, ma di cosa ti preoccupi, caro? Caro Carlo, perché oggi, da oggi c'è la svolta. La svolta è cioè che rimonta l'anticiclone subtropicale africano.
0: E tra poco arriva la grandine.
2: Spazio Mattina. Spazio Mattina.

0: capito? Abbiamo i clienti e non gli ascoltatori. A noi sono tutti clienti.
1: Sì. Tutti con partita IVA.
0: C'è qualche altra notizia in circolazione?
1: Allora, cari, carissimi radioascoltatori di Radio Puglia, voi sapete che noi siamo ascoltati un po' in tutto il sud, anche in Basilicata. Allora, vogliamo darvi anche alcune, come dire, attrattive, nuove, nuovissime, anche dalla vicina Basilicata. Pensate, cioè, è stata installata un'altalena enorme, gigante, la più grande d'Europa, e verrà inaugurata il prossimo 28 agosto a Baragiano, in provincia di Potenza. Andateci se potete, anche noi ci andremo, e mandateci un sacco di foto da questo meraviglioso panorama.
0: Che hanno fatto la ruota?
1: No, è un'altalena, bellissima, la più grande d'Europa.
0: A Baragiano, dove sta l'amico mio, Carlo, sì? Carlo e Giuseppe Tarricone. Buona
1: in provincia di Potenza.
0: A voi. Vabbè, è un bel paese, insomma. Ci sono i Tarricone che li comandano, insomma.
1: Vedi, vabbè. No,
0: non sono mafiosi.
1: No, come il capobianco del film di Checco Zalone.
0: Va bene, va bene. Allora.

radio che spinge, Radio Puglia. Buongiorno da Radio Puglia.

0: Marta saluta il suo compagno Antonio. Vedi, Antonio, Antonella, che si sono messi insieme, che bella cosa. Lei è di Putignano, lui di Castellana. Ciao ragazzi.
1: La radio che spinge.

0: sotto ogni bike. Oggi da adesso.
1: E poi vi voglio precisare un saluto da Carbonara, come sempre. Menta Leira!
2: Sono Mimmo Portafoglio Bruciato, di Adelica.
3: Buongiorno Radio Puglia, metti la canzone di Annalisa, esibizionista, e salutiamo Rocco di Adelphia, Siffredi e Salute.

0: poi ti scotti. Diamo un segreto per chi ha le scottature, ma leggere al mare. Quando avete queste scottature basta stendere un po' di dentifricio sulla parte scottata, però non troppo, cioè non da bruciatura,
1: Non,
0: quando
1: diciamo,
0: vi siete scottati un po' basta mettere un po' di dentifricio e vedrete che il giorno dopo vi passerà tutto.
1: Questi sono i rimedi antichi.
0: È un segreto.
1: Vabbè, ma adesso lo sanno tutti, però non è più un segreto.
0: Ma se vostro marito si è scottato d'amore, mettetegli pure a lui il dentifricio, non sulla capa, sull'altra capa.

0: Pronto, buongiorno, sì, Maurizio.
1: Beh, di che vuoi?
2: Maurizio e Giulia, buongiorno a te.
0: Buongiorno. Allora, io...
1: Beh, fa la
2: pecora.
1: Fa il montone. Senti, se non abbassi la radio non ti possiamo mandare in diretta. Abbassa la radio, grazie. Allora, Ricci, devi abbassare la radio. Forse non mi ha sentito. Devi abbassare la radio, se no non ti possiamo mandare in diretta, grazie. Penso che avrà capito.
0: Sono in un'altra stanza, forse
1: sì.
0: Allora, senti, io sono Elvira e voglio salutare la mia amica cara Sandra, che è una vostra
1: ascoltatrice.
0: Cosa?
1: Ascoltatrice. Elvira.
0: Ascoltatrice, non mi veniva il nome, non mi veniva la parola.
1: Dimmi, dimmi tesoro.
0: Sandra Sodano.

0: Radio Puglia, Radio Puglia. Siamo grati a te che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia.
1: La radio che spinge! Radio Puglia!

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: sei in diretta su Radio Puglia.
1: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Tanti auguri, grazie.
2: Grazie mille.
1: Buon compleanno, è un compleanno importante.
2: Dillo... importantissimo.
1: È vero. Tondi questi anni. Ma...
2: Sì.
1: Allora, non li diciamo, però dobbiamo dirti chi ti fa gli auguri.
2: Ok.
1: Secondo
2: immagino.
1: Te, immagini?
2: I miei figli.
1: E invece no, perché allora sì, ci sono anche i tuoi figli in mezzo, però sai da chi parte tutto, vedi, le sorelle, i figli, ma a tuo marito non lo pensi proprio,
2: sinceramente.
1: Tuo marito Giuseppe ti fa gli auguri insieme ai tuoi figli Davide, Tommaso e Sabrina, e noi ci uniamo a loro per questo meraviglioso compleanno.
2: Grazie mille infinite, grazie.
1: Buon compleanno, grazie, tanti auguri.
2: Grazie.
1: Ciao. Vedi, il marito è sempre l'ultimo.

0: Fabrizio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di analisi e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Se risponde, chi è questo?
2: Pronto? Lui si chiama Angelo.
1: Ah, è un angelo.
2: Va
1: in palese.
3: Giliad, risponde il servizio di segreteria niente. Telefonica del numero 39.
2: È in palestra, Angelo, sì.
1: Quindi se vuole ci richiama.
2: Sì.
1: Va bene, pubblicità.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Convenienza. Ma vai da Conad. Via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
0: Spazio Mattina.
12: A Radio Puglia sono le ore 11 e 59 minuti.
13: Radio Puglia, meteo.
14: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Radio Puglia. Un'intensa ondata di caldo nei prossimi giorni raggiungerà Puglia e Basilicata con temperature che tra venerdì e sabato toccheranno anche i 40 gradi, addirittura 42-43 gradi attesi sul Foggiano. Intanto per le prossime ore per domani tempo soleggiato poco nuvoloso, ancora oggi caldo moderato, da domani netto aumento delle temperature e appunto il clou si avrà poi venerdì e sabato con valori veramente elevati su tutto il sud Italia, ma appunto anche Basilicata e Puglia. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: E questo è il nostro Spazio Mattina insieme a voi, Anna da Capurso che ci ascolta dal lavoro. Lei lavora in una gastronomia e ci saluta e noi ricambiamo i tuoi saluti. Poi c'è Nico da Bari e Marisabel da Cellammare, Adriana che saluta invece sua cognata Angela e sua sorella Ilaria.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: E Luca, t'ha deciso?
9: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
10: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
8: Stai senza pensiero.

0: parlare e conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Che si mangia oggi? No, boh. Sarà una sorpresa? Sarà qualche cosa che mi ha

0: aspetto e non mi aspetto. Boh, pasta e caleccio. Siamo sempre in diretta, buongiorno ancora a tutti. C'è ancora qualche ultimo saluto da fare a qualche pargoletto, pargolone?
1: Non lo sappiamo se è pargoletta lei. Si chiama Alessandra e ci ascolta da Bari. E fra l'altro oggi è Sant'Alessandro, ma non so se è anche al femminile, questo non lo so. Quindi Alessandra, faccelo sapere. E lei scrive di noi, scrive: siete il top, soprattutto quando mandate in onda tutto il rullo dedicato a Gigi D'Alessio.
0: Sì, devo cambiare il top alla cucina io.
1: Vabbè, Alessandra, facci sapere, ma oggi è il tuo onomastico, questo vogliamo sapere.

0: Radio Puglia.
1: Parlare un po'.
0: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Alessio da protagonista.
1: Radio Puglia.
2: Dillo un'altra volta.
1: Radio Puglia.
2: Grazie.

0: vi chiedo scusa il disturbo.
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia. Saluto tutto lo staff del Takeaway Ristorante Il Barbecue di Bitonto. Un
2: spazio
1: bacio grande grande Maurizio, sei sempre il number one. Buona giornata, un bacio.
3: Salutiamo Pasquale del Barbecue, siamo veramente sul finale, 12:30 in
2: siamo
3: punto. Andiamo a mangiare tutti quanti insieme. C'ho una fame da lupo, ma non posso mangiare. Mangerò stasera. Adesso mi mangio solo un tarallo e con Radio Puglia ballo. Saluta Giulia!
2: Salutiamo tutti voi che ci avete seguito anche oggi, numerosissimi!
3: Amici vicini e lontani, alzate le mani e forchetta la bocca!
2: Ci risentiamo presto, sempre qui su Radio Puglia!
3: Ciao!

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: ombra per me.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità, scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
2: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram. Capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
1: Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
3: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi di Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia. Seconda è a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
4: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
3: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
5: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani, quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
3: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Un'intensa ondata di caldo nei prossimi giorni raggiungerà Puglia e Basilicata, con temperature che tra venerdì e sabato toccheranno anche i 40 gradi, addirittura 42-43 gradi attesi sul Foggiano. Intanto per le prossime ore, per domani tempo soleggiato poco nuvoloso, ancora oggi caldo moderato, da domani netto aumento delle temperature e appunto il clou si avrà poi venerdì e sabato con valori veramente elevati su tutto Sud Italia, ma appunto anche Basilicata e Puglia. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: l'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 26 agosto 2026. Mancano 127 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro martire.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessandro. Il nome di origine greca significa difensore degli uomini. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 agosto del 1978 Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo Primo. 263esimo vescovo di Roma, finora è stato l'ultimo di nazionalità italiana. Il suo pontificato è stato tra i più brevi nella storia della Chiesa. La sua morte avvenne dopo soli 33 giorni dalla sua elezione. Viene ricordato con gli affettuosi appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio. Il Time e altri settimanali anglosassoni lo chiamarono The September Pope, il Papa di settembre. Nel 2017 è stato dichiarato venerabile da Papa Francesco.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 26 agosto ricordiamo Nicole Culkin, Loredana Lecciso, Nicky Vendola.
0: Le frasi del cinema.
1: Le macchine hanno un loro scopo, fanno quello che devono fare. Per questo, quando vedo un meccanismo rotto sono triste, non può più fare quello che deve. Forse vale anche per le persone. Se perdi il tuo scopo, è come se fossi rotto. Dal film Hugo Cabret.
0: Proverbio del giorno.
2: L'amico lavora alla luce del sole, il nemico opera nelle tenebre. Proverbio arabo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 26 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Grazie al calore degli astri vi riprenderete in un baleno. Se avete passato qualche momento fermi con le quattro frecce, con la vostra inventiva quasi geniale, riuscirete a sbloccare gli ingranaggi e a mettere le marce alte. Toro, giornata difficile. Concentrazione e rendimento probabilmente non saranno all'altezza delle aspettative. Restate nelle retrovie per un po' finché il maltempo non passerà. Poi tornerete di nuovo alla carica. Gemelli, con un pizzico di buona volontà farete ordine tra le scartoffie e dopo aver sbrigato il vostro dovere potrete anche concedervi il meritato riposo. Un plauso per il vostro lavoro? Sicuramente vi farebbe piacere, ma per ora dovrete solo pazientare. Cancro, gli impegni vi occupano molte ore della giornata e non vi rendete conto che qualcuno ha bisogno della vostra compagnia. Provate a rimediare in serata. Un semplice invito, magari solo per un tè, costituirà lo spunto da cui partire se urge un chiarimento. Leone, dovrete mettere un freno alle vostre numerosissime iniziative se non volete rischiare di lasciarne incompiute la maggior parte. Fate una selezione. Le stelle amplificano la smania di potere, ma attenti, le responsabilità aumentano. Vergine, è opportuno rendervi conto che piccole coincidenze sono sempre pronte ad aiutare. A volte continuate a cercare senza accorgervi che quello di cui avete bisogno è già a portata di mano. Bilancia, più vincenti e volitivi che mai. La prossima volta che qualcuno proverà a sorpassarvi, dovrà stare in campana. La banalità non esiste se oltre a fare il vostro compito ci aggiungete anche un pizzico di originalità. Scorpione, mitigate qualche arrabbiatura di troppo nel lavoro a causa di un collega che facendo lo sbruffone cerca di togliervi la sedia conquistata. Rendete pan per focaccia questo spaccone con intelligenza in modo che tutti se ne accorgano. Sagittario, le stelle portano un bel tepore al vostro cuore. Non vedete l'ora di condividere le cose belle che avete scoperto con le persone amate. La speranza di un colloquio importante di lavoro vi entusiasma. Capricorno, gli astri odierni vi metteranno di fronte ad alcune situazioni intricate in cui la vostra introversione sarà unita alla gelosia. Tirate fuori tutto quello che avete dentro con il dialogo e trascorrendo più tempo con il vostro partner. Acquario, le stelle di oggi sono alquanto capricciose. Approfittate di alcuni brillanti stratagemmi per togliervi subito dai guai. La prossima volta ci penserete due volte prima di aprire bocca. Pesci, siete reticenti a cambiare idea, ma prima di non dare il vostro assenso, valutate tutti i pro e i contro. Magari state prendendo un granchio. La cosa peggiore è quella di sentirvi dire un te l'avevo detto, perciò occhio alle scelte che farete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buona giornata a tutti.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario La Terza 24 a Putignano.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. 4.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca, guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Un'intensa ondata di caldo nei prossimi giorni raggiungerà Puglia e Basilicata con temperature che tra venerdì e sabato toccheranno anche i 40 gradi, addirittura 42-43 gradi attesi sul Foggiano. Intanto per le prossime ore, per domani tempo soleggiato poco nuvoloso, ancora oggi caldo moderato, da domani netto aumento delle temperature. E appunto il clou si avrà poi venerdì e sabato con valori veramente elevati su tutto il sud Italia, ma appunto anche Basilicata e Puglia. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 26 agosto 2026. Mancano 127 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro martire.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessandro. Il nome di origine greca significa difensore degli uomini. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 agosto del 1978 Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I. 263esimo vescovo di Roma, finora è stato l'ultimo di nazionalità italiana. Il suo pontificato è stato tra i più brevi nella storia della Chiesa. La sua morte avvenne dopo soli 33 giorni dalla sua elezione. Viene ricordato con gli affettuosi appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio. Il Time e altri settimanali anglosassoni lo chiamarono The September Pope, il Papa di settembre. Nel 2017 è stato dichiarato venerabile da Papa Francesco.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 26 agosto ricordiamo Macaulay Culkin, Loredana Lecciso, Nikki Vendola.
0: Le frasi del cinema.
1: Le macchine hanno un loro scopo, fanno quello che devono fare. Per questo, quando vedo un meccanismo rotto sono triste, non può più fare quello che deve. Forse vale anche per le persone. Se perdi il tuo scopo, è come se fossi rotto. Dal film Hugo Cabret.
0: Proverbio del giorno.
2: L'amico lavora alla luce del sole, il nemico opera nelle tenebre. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'Almanacco del giorno.

0: solo la pietra per me.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
11: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Ma buon pomeriggio, ci siamo, buon pomeriggio Ner, ben ritrovati, ben ritrovato a te Antonio.
1: Ciao, da quanto tempo?
0: È vero, come mi trovi? Abbronzatissima.
1: Beata te,
0: Vi trovi un po' abbronzata, dai?
1: Molto.
0: Ecco, perché sono stata al mare, mi sono presa finalmente una settimana di vacanza. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Ner, ben ritrovati, siamo insieme nel contenitore pomeridiano, quotidiano, insieme a questo pomeriggio ad Antonio, DJ Bianco e Rosangela.
1: Devo dire, da un po' di tempo,
0: È vero, infatti ti vedo un po' sofferente, ma non ti preoccupare, recuperiamo subito Antonio.

0: vincerei questo, scusami.
1: Sì, no, no, no, tranquilla. Ti volevo chiedere di che cosa parliamo questo.
0: Di cosa parliamo? Oggi parliamo di tante cose. Intanto cominciamo, direi, proporrei a ricordare il numero all'interno con il quale i nostri ascoltatori hanno la possibilità di interagire per l'appunto all'interno di Pomeriggio Ner questo pomeriggio con Antonio e Rosangela. 333-166-5757. Sono tante le cose di cui parleremo oggi. Una mi interessa in particolar modo. Ecco, te la pongo subito, te la butto così, Antonio.
1: Vai.
0: Ma secondo te è vero che noi donne non sappiamo guidare? Attento alla risposta.

Allora, si tratta di stereotipi oppure, caro Antonio, ci sono proprio delle fondamenta sulla base di chi, no? Esprime questo giudizio negativo nei confronti di noi donne di quando siamo alla guida. La mia domanda nasce da una curiosità, insomma, che stavo leggendo, ovvero una denuncia, che poi proprio una curiosità non è, ovvero una ragazza ha denunciato degli atteggiamenti, comportamenti sessisti da parte di chi si occupava per l'appunto di formare delle ragazze per la patente di guida, no? Sostenendo che per l'appunto noi donne non siamo proprio così avvezze, diciamo così, a guidare l'automobile. Allora, io ora non voglio entrare nel merito della denuncia, ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensate noi donne.

0: stessa persona.
1: Non ho molte parole per commentare i messaggi che sono arrivati in merito a questo argomento di cui quest'oggi abbiamo così, no, deliberatamente deciso di parlare, perché effettivamente ci stiamo andando a mettere nei meandri di questi argomenti un po' spigolosi. Stiamo parlando di donne alla guida. Io vi ho chiesto, ragazzi, di farci sapere al 333-166-5757 se è vero che noi donne non siamo poi così avvezze a guidare l'automobile o il motore, qualsiasi mezzo che abbia delle ruote.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Buonasera Radio Puglia, sono Sandra. Secondo me noi siamo le migliori, perché di uomini ne vedo tanti in giro, come si fanno allo stop, non rispettano i semafori.
1: Chiudete il microfono ad Antonio, chiudete il microfono ad Antonio.
2: No, non ci posso credere.
1: Poi ce n'è un altro, senti, lui mi scrive addirittura da Castellana, quindi ti invito, caro Antonio, perché si chiama come te, sì. Se vuoi puoi venire qui, ne parliamo di persona. Dice Rosangela, ammettilo, voi donne siete pericolose alla guida, ma me la devi motivare questa cosa, Antonio. E poi c'è Grazia che scrive: è il contrario, noi donne siamo probabilmente più brave degli uomini, e questo è il motivo per il quale ci

0: Grazie Clara e San Giovanni qui su Radio Puglia quando sono le 15:24. Abbiamo appena cominciato questo pomeriggio nero insieme.
1: Bello.
0: Hai visto Antonio? Allora, appurato che si tratta di un luogo comune, chiariamolo, ok? E un famoso detto c'è che dice: le donne al volante sono un pericolo costante. Cioè, ma di che stiamo a parlare,
1: è
0: ragazzi?
1: Vero.
0: Nasce in epoche, attento, ascolta, apri le orecchie. In epoche in cui l'automobile era un bene quasi esclusivamente maschile. È questo il motivo, capito? Ma non è solo questo, ce ne sono altri.

0: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2020.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: La costiera amalfitana, lo sai che è una delle tante cose che, anzi dei tanti luoghi che ancora non ho visitato, Antonio? Tu ci sei stato?
1: Che cosa ti sei perso?
0: Lo so, ci vorrei tanto andare.
1: Tante volte.
0: Dai, va bene, prima o poi arriverà. Io sono una persona propositiva, sono sicura che arriverà anche per me il momento di andare in costiera amalfitana. Intanto noi questo pomeriggio non stiamo parlando di costiere, ma stiamo parlando di guida, di pericolo.
1: Di quanto siete pericolosi.
0: Ecco, Antonio, stai già sbagliando, Voglio dire, la tua dolce metà, se è all'ascolto, Anna, ci sei? Nonché mia amica, voglio dire. Poi a casa ti fa trovare, insomma, vabbè, il resoconto. Dicevo, è arrivato al 333-166-5757 il messaggio di Giovanni che dice... Beh, devo dire però che sono un po' d'accordo con Giovanni. Buongiorno, dai, le donne sanno guidare, bravo. Ma il parcheggio resta un emblema per loro. È vero, io ho difficoltà a parcheggiare, ma non lo capisco neanche perché, però non ce la faccio proprio. Nel senso, è come se non ho il senso della misura. Vabbè, te lo concedo.

0: E come se non ho il...
1: Buonasera, sono Stefano da Bari. Saluti a Rosangela e ad Antonio.
2: Ciao Stefano.
1: Allora, io che faccio il corriere,
2: sì,
1: divido le categorie uomini e donne.
2: Entriamo
1: in
2: nel
1: due.
2: Difficile.
1: Quelli che li vedi alla guida e lì volano il vocabolario della Treccani delle parolacce, perché se vanno a piedi è molto meglio.
2: Ecco.
1: E poi trovi donne, l'altra categoria è donne e uomini che sono dei piloti, e io ho molte colleghe che fanno il mio stesso lavoro, cioè i corrieri.
2: Okay.
3: È giusto.
2: Quindi
3: è giusto,
2: ci sono quelli che diventano aggressivi, tipo che hai capito, ti mandano dove? A quel paese. Te lo fai, Antonio? Ti vedo tutto tranquillo, bello, pacifico, bravo.
3: Dipende.
2: Io no, non mi arrabbio mai, non è vero?
3: Non ci credo.
2: Spero non mi scriva quello che ho incrociato prima.

0: Vedi?
1: Non ti ha saputo insegnare.
0: Brava, non è colpa mia.
1: Io la penso così.
0: Brava Margherita.
1: Ciao Margherita d'amore.
0: La saggezza femminile, vedi? Diamo sempre una spiegazione dando in che modo la colpa ad un altro.
2: Insomma, chi gli ha fatto la scuola guida non è stato
0: esatto, non è stato bravo. Dovevo insomma cambiare scuola guida. Beh, non credo, perché sono passati un po' di anni. Comunque è vero, è una grande difficoltà. È arrivato un altro vocale, nuovamente un vocale dal nostro amico Stefano da Bari, che dice una cosa importante.
3: Però loro, le categorie delle donne e degli uomini che non sanno guidare, peggiorano la situazione, perché guidano con questi benedetti e maledetti cellulari.
0: È vero, dai.
3: Sempre in mano.
2: È giustissimo.
0: Io coglierei la palla al balzo per dire, ricapitoliamo, noi questo pomeriggio, appurato che stiamo parlando di uno stereotipo, ovvero si dice che le donne non sanno guidare, è un concetto direi primordiale, no? Mm-hmm. Condividi con me, Antonio?
2: Assolutamente sì.
0: Quindi stiamo un po' giocando sulla difficoltà del parcheggio, piuttosto che sul mandare al diavolo chi inavvertitamente non ti dà. Sì, sì, sia uomini che donne, non ti dà la presenza. Eccola, una che sa guidare. Lei sa guidare benissimo, ma non avete idea, quando vado in macchina con lei dico: Tea, per favore, rallenta.

Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Ci sono suoni e colori, no? Nella musica che riportano proprio alle radici, come in questo caso, questa Destino a me fa pensare molto alla nostra terra, anche se non ha niente a che fare con la nostra terra, però, però a me, insomma,
1: siamo vicini, alla Calabria.
0: Alla mia memoria, anche perché per me la Calabria, come dicevo ieri sera, ne parlavo giusto con una persona, è una seconda casa. E a proposito di casa, sappiamo che in questi giorni, esattamente dal 21 di agosto fino al 3 di settembre, si stanno svolgendo i giochi del Mediterraneo a Taranto. Innanzitutto io stavo vedendo il medagliere, ragazzi, l'Italia al primo posto con 30 medaglie d'oro, 29 d'argento e 24 di bronzo. Ah, eri a conoscenza di questo?
1: No. No.
0: Intanto la grande Mietta ha cantato una canzone meravigliosa.

0: Però devo dirti una cosa che diciamo ascoltata così è molto molto meglio.
1: È bellissima questa canzone, si chiama Sottosole ed è la sigla ufficiale, ragazzi, di Giochi del Mediterraneo. Grande Mietta, grande voce, sotto sole, perché poi il sole è l'elemento che non manca mai qui da noi.
0: Non può mancare.
1: E tra poco parleremo di questo sole che in questi giorni probabilmente sta diventando un po' imponente.

0: E allora, caro Antonio, stiamo vivendo quella che è una o probabilmente la settimana più calda di tutta questa estate.
1: Ma no.
0: 2026. Eh sì, caro, non puoi dire
1: è
0: di
1: finita,
0: no.
1: È finita l'estate, è finita.
0: No,
1: è
0: non
1: finita.
0: Abbiamo detto che è finita, però questa settimana, insomma, è tra venerdì e sabato.
1: Finisce tutto.
0: No. Non è che finisce tutto, si aspettano picchi di calore enormi,
1: no,
0: si arrivano fino a 46
1: poi.
0: Gradi. Ecco, vedi, cioè, ma scusate,
1: meteo,
0: Radio Puglia,
1: scusa.
0: Ma chi mi mettete? Uno che sminuisce quello che dico io. Anna, poi ti chiamo, non ti preoccupare.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: Non è difficile per me riuscire a comprendere quali sono le canzoni che ti piacciono.
1: Perché?
0: Perché quando ti piace una canzone cominci là, sei dall'altra parte che balli. Quindi,
1: vabbè, ma queste sono canzoni classici, che comunque sono rimaste... diciamo nel si continuano a ballare, ad ascoltare
0: sempre, vero, intramontabili, ce le abbiamo proprio nelle vene, no? Nel DNA,
1: sì,
0: così
1: sì.
0: Come ci sono canzoni, insomma musiche che fanno tanto altro, come ad esempio in questo caso ci sono canzoni che uniscono anche quando due persone sono lontane, magari non vorrebbero esserlo e devono avvicinarsi in qualche modo. In che modo possono farlo? Con la musica. Arriva lui, Joliet, Ste.

parla, si spettegola di tutto di più su questo prossimo festival che condurrà il nostro grande, bello, impossibile Stefano De Martino. Beh, sembra che sia già passato 15 anni per quanto se ne parli. Onestamente non se ne può già più. Noi ci siamo ascoltati lui, il vincitore Sal Da Vinci. Intanto Annalisa con canzone estiva.

0: Questo finisce un amore. Sarebbe bello cominciare ad elencare tutti i motivi per i quali finisce un amore. Vabbè, intanto canzone estiva di Annalisa qui su Radio Puglia, 16:11. Io vi anticipo, ragazzi, che stiamo per dare spazio al jukebox pomeridiano. Vi daremo la possibilità attraverso il 333-166-5757 di indicarci la vostra canzone preferita e ovviamente qui io e Antonio ve la faremo ascoltare solo su...
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
7: Pomeriggio on Air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

Siamo giunti, ai, che ti fa male, Anto? Che voi uomini c'è sempre qualcosa che vi fa male, dai. E di questo ne parliamo un'altra volta, perché non voglio aprire argomenti che poi ci portano in meandri, insomma, nei quali non mi ci voglio ficcare in questo momento. Anche perché stiamo per aprire il jukebox, ragazzi. 333-166-5757, indicate la vostra canzone preferita.

0: stiamo provando a metterci in contatto. Ciao.
1: Pronto.
0: Domenico, benvenuto. Ciao. Sei in diretta su Radio Puglia.
2: Ciao.
0: Happy birthday. Ciao.
2: Grazie.
0: Domenico, ma io sento una voce giovanissima. Quanti anni hai?
2: 31.
0: Ah, beh, ci ho azzeccato.
1: È giovanissimo.
0: È giovanissimo, certo, voglio dire, giusto. Qualche anno più di me. Non ridere, Antonio, non ride. Cioè, mi ride sempre Domenico, vabbè.
2: Cosa come è possibile?
0: Bravo, come è possibile? Non capisco. Tu cosa stavi facendo, Domenico? Ti stai preparando per questa festa? Perché stasera, suppongo, tu
2: sono al mare.
0: Beach, on the beach. Ti ricordi quella canzone? Scusami, Domenico, dove ti trovi al mare? Sei al mare di...
2: A Capitolo, l'Assunta.
0: Capitolo, la nostra zona. Tu sai, io sono di Monopoli e anche Antonio è di Monopoli, per cui conosciamo bene il Capitolo. Beh, vogliamo dire su quale spiaggia sei, così chiudiamo e ti veniamo a trovare e ci offri da bere, facile.
2: Certo.
0: Su quale spiaggia sei della stupenda, bellissima...
2: Alle Sbarre.
0: Alle Sbarre.
2: Vicino, certo. Al...
0: Vicino? Vai.
2: Come si chiama? Al Lido Bambù.
0: Ah, ecco. Tu hai capito dov'è Antonio?
1: Ho capito,
0: allora,
1: benissimo.
0: Guarda. Io ho il tempo che passo a mettere il costume, perché non so.
2: Vi aspetto allora.
0: Ok, ovviamente offri tu. Scherzi a parte, certo. Caro Domenico, questo pomeriggio io sono arrivata sino alla spiaggia lì alle Sbarre per farti gli auguri di buon compleanno da parte di zio Vito e zia Antonella.
2: Grazie mille.
0: Che carini, vero?
2: Certo, stamattina me l'avevano detto, solo che ero al lavoro. Cioè,
0: ma, scusa zio Vito, ma che sorpresa è? Perdonami se tu glielo dici.
1: Quindi gliel'avevano anticipato.
0: Tu la prossima volta, Domenico, ascolta zia Rosangela, non lo dire che ti è stato detto. Va bene, dai. È stato un piacere raggiungerti. Tanti baci, un abbraccio da tutta Radio Puglia. Auguri.
1: Auguri.
2: Grazie mille.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
11: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: diretta qui da Radio Puglia e
1: nello studio 1 sì, DJ Bianco e Rosangela sino alle 18 per voi, esatto. Non ci spostiamo, esattamente come ho fatto io, no? Ci sono dei momenti in cui, almeno per me, per chi ama la musica come me, dice: ora voglio ascoltare quella canzone, così senza un motivo. Io ti ho detto: Antonio, voglio ascoltare. Che vuoi ascoltare?
0: Ciao Twist.
1: Twist! Lorella Cuccarini e Ricky. Ma non mi chiedete perché, mi è venuta in mente. Cosa?

0: Scusami?
1: Ma cioè, cos'è il ballo di gruppo?
0: Credo certo, abbiano fatto, perché ormai fanno di tutto un ballo di gruppo, voglio dire, la vita è diventato un ballo di gruppo. Comunque ragazzi, che siete all'ascolto di Radio Puglia, che siete qui con noi a Pomeriggio On Air, dovete fare come ho fatto io. Cioè? Qual è la canzone che in questo momento vi viene in mente, che volete ascoltare? 333 166 5757 attraverso un vocale,

0: Pronto?
1: Antonello, ciao, buongiorno, buon pomeriggio, benvenuto, sei in diretta su Radio Puglia e tanti auguri di buon compleanno.
0: Grazie.
1: Quante primavere sono, Antonio? Scusami, Antonello.
2: Antonello.
0: 49.
1: 49, un giovincello, hai visto?
2: Assolutamente sì.
1: Esatto.
0: Infatti mi sento giovane, giovane dentro.
1: In che senso, scusami, fuori no? A 49 anni si è giovanissimi. Dai ragazzi, dimmi.
0: Sia dentro che fuori.
1: Bravo, Antonello, hai visto? Hai detto la cosa giusta.
0: Ah, io ringrazio, voglio sapere chi me la dedica questa cosa.
1: Ora te lo dico, però con calma, non andare di fretta. Dove ti ho chiamato, Antonello? Dove sei?
0: Siciliano.
1: Rutiliano, evviva Rutiliano!
2: Rutiliano,
1: io ho delle amiche fantastiche a Rutiliano che saluto e saluto però innanzitutto te, perché come ti dicevo io sono, ti ho raggiunto fino a Rutiliano,
2: sì.
1: Via aerea, perché c'è la tua amica Filomena, Pino e Angela. Parentesi, stavo temporeggiando perché non trovavo il bigliettino.
2: Avevo capito.
1: Che volevano farti questa sorpresa. Ovviamente noi di Radio Puglia ci uniamo a loro.
0: Grazie, grazie mille.
1: Senti, ma io voglio sapere, Antonella, si festeggia stasera?
0: Sicuramente, come ecco, tutti gli anni.
1: Bravo, io sono uguale a te, tutti gli anni.
2: Veniamo anche noi, dai.
1: Sì, allora facciamo così, dopo il capitolo, perché dobbiamo andare al mare, certo, un attimino al capitolo, un'oretta, giusto il tempo di farci un bagnetto, andiamo a casa, ci laviamo e raggiungiamo Rutiliano per festeggiare i 49 anni di Antonello.
0: Grazie.
1: Non avremo il tempo di portare un regalo, ma ci saremo noi come regalo. Un bacio, ciao Antonello,
0: ciao.
1: Auguri.
0: Grazie mille. Ciao.

0: Cuore rotto di Tiziano Ferro.
1: Che bella questa canzone. Vabbè, c'era qualcuno che diceva: Rosangela, faccio fatica a trovare una canzone che non ti piace. Ed è vero, perché tutti quelli che amano la musica alla fine le amano tutte le canzoni. Mi fai salutare i miei amici di Pink Lady di Monopoli, in particolar modo Antonio, che ci ha scritto, tra l'altro mi ha chiamato bellissima, quindi già per questo un premio a lui e a tutti i bei ragazzi che fanno parte di Pink Lady. Ciao ragazzi, un bacione, continuate ad ascoltare Radio Puglia. Radio
2: Puglia. Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: La cucina arredissima. È il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Cioccolata era la richiesta della canzone che voleva ascoltare in questo preciso momento il nostro amico Cosimo, che ci ha inviato la sua richiesta per l'appunto al 333-166-5757. Come avete anche voi la possibilità, insomma, di continuare a fare. Volevo porti un quesito. Io sono la donna dei quesiti. Sì. Immagina di essere un giovincello che fa un lungo viaggio per andare a trovare, quindi utilizza l'aereo, no? Per andare a trovare magari la sua bella, non essere gelosa, Anna, stiamo ipotizzando ovviamente, perché devo condurre Antonio alla risposta che voglio, no? Arrivi, ovviamente viaggi in aeroporto, viaggi in aereo, per cui non puoi premunirti già da prima di magari un cadeau da portare alla tua bella. Di solito noi donne cosa amiamo ricevere?
1: I fiori.
0: Ti do le indicazioni, niente.
1: Vabbè, anche i profumi, insomma.
0: Sì, ho capito, però insomma il gesto più bello è quello di avere attraverso un fiore. Ecco, sì. Ovviamente viaggiato in aereo, tu i fiori come li porti? Mica li puoi portare?
1: No.
0: Beh, c'è qualcuno che si è inventato come fare. Questa invenzione è arrivata proprio all'aeroporto di Bari Palese. Te lo dico dopo.

Bella testa gira Martina Franca per la nostra amica Angela che ci ha fatto questa richiesta. E dicevamo, per ovviare al problema di cui ti parlavo prima, quindi se tu volessi fare un viaggio e insomma raggiunta la località volessi donare dei fiori alla tua bella, non c'è bisogno che tu debba recarti. Come si fa? Ecco, è nata questa invenzione, ragazzi. Un distributore automatico di fiori dentro l'aeroporto di Bari. È vero, rose fresche in cella refrigerata e bouquet sempre freschi, disponibili a qualsiasi ora, oltretutto anche se il negozio è chiuso. E l'idea bellissima qual è? Fantastico. Che all'interno di un aeroporto, per cui voi ragazzi che venite da qualsiasi parte del mondo dell'Italia a raggiungere la vostra bella o il vostro bello, perché i fiori si donano anche a un uomo, e attenzione, sfatiamo, io non sono sessista, per cui per me va benissimo tutto, purché si regalino i fiori e si facciano gesti d'amore, d'affetto. Dicevo, se volete regalare dei fiori, fatelo attraverso l'aeroporto di Bari. Troverete questo distributore automatico e dispensatore di amore.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: compleanno che abbiamo tentato di fare questo pomeriggio. Vabbè,
1: telefono spento.
0: Io lo dico sempre, Antonio, non so se ti capita mai di ascoltarlo, un detto antico, essendo io antica, dice, no? Porta chiusa, visita fatta. Quindi, cioè, noi ci abbiamo provato.
1: No, questa cosa non la conoscevo.
0: Hai visto quante cose ti insegno? Auguri a Francesco, che arrivano da Vito, Pierino e da Desiree.

0: Golden Pop Demon Hunters, che devo dire, a me, fra tutti i bambini che approfitto a salutare, perché io bambini ne ho tantissimi, tra l'oratorio, il catechismo, il doposcuola, quindi li abbraccio tutti. Una in particolar modo mi fa pensare, questa si chiama Bea, la nostra piccola Bea, ah, che sì, tu conosci, perché la prima volta, una delle prime volte che ci siamo visti, ti devo raccontare questa cosa, le cantava a squarciagola, sì, questa canzone.
1: Sa memoria.
0: Che le piace memoria da morire. Quindi una dedica d'amore a tutti i bambini che sono all'ascolto di Radio Puglia, e ti garantisco sono davvero tanti. E sempre di amore parliamo, perché sarò un po' monotematica, ma a me l'amore proprio piace. Ah, e sì, la dedica di una coppia che oggi, esattamente 16 anni fa, convolava Giuste Nozze. Loro sono Donata e Giuseppe, e questo era il ballo del, insomma, il primo ballo del loro matrimonio, del loro amore. Auguri, ragazzi!

0: Sappi, amore mio, di Biagio Antonacci per celebrare i 16 anni di matrimonio di questa coppia che si è fatto un ballo, sicuramente un lento, stretti stretti, ascoltando da casa Radio Puglia. Ah,
1: in effetti era una dei primi balli, insomma.
0: Ah sì? Ecco, sì, tu sì, che fai tanti matrimoni, tante di queste, sei molto esperto, e io approfitto proprio di lui, di Biagio, per fare anche degli auguri di buon compleanno, arrivati per Cinzia Maraciulo. Auguri, cara Cinzia, questi auguri ti arrivano da zio Giuseppe e zia Nelida. Tanti tanti baci e abbracci anche da noi di Radio Puglia.
1: Ok, ascoltiamo un audio.
2: Volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia nipote Francesca da parte di zio Angelo.
0: Auguri, auguri. Francesca.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.

0: Puglia, l'ultima solo in ordine di apparizione ad essere arrivata è Franca, che mi manda una foto di una bellissima portavecchia di Monopoli, un mare meraviglioso, e la richiesta di questa canzone che si chiama Un'altra te di Eros Ramazzotti, che dice: io me la autodedico.
1: Radio Puglia.

0: un'altra te. Queste le canzoni di una volta, Antonio. Era il 1993. Un'altra te, non credo che la trovo. Né? Ci aggiungerei io. Dall'amore all'amore, il filo rosso di Alfa. Poi basta, Antonio. Sono qua la glicemia.
1: Dimmi perché.

0: shooting.
1: Hai mai sentito parlare di Doorway Effect? Anthony? No.
0: No.
1: Ecco, bene, è una cosa che sono sicura ti succede molto spesso, almeno a me succede.
0: Cioè, spiega, tipo,
1: allora, sono in una stanza, entro in un'altra stanza perché devo andare dritta a fare una cosa. Ecco, mi sono scordata cosa devo fare. Ecco, è una cosa che succede un po' a tutti. C'è una spiegazione scientifica, ovviamente. Caro Antonio, resta lì, non ti muovere. Io te ne parlo dopo la pubblicità.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Quindi sostanzialmente possiamo stare tranquilli nel momento in cui ci capita l'episodio di cui ti parlavo prima, come capita nove volte su 10 a me capita, no? Di spostarmi da una parte all'altra della casa e dimenticare completamente quello che ero andata a fare nell'altra stanza. C'era
1: tu dici,
0: andata,
1: ma io che cosa
0: convinta,
1: sono andata a fare?
0: No, ma ti dirò di più, mi vengono i dubbi, dico, ma non è che sto avendo qualche problema. Però siccome questa cosa mi succede da tanti anni, da sempre praticamente, quindi mi rassereno. Comunque questa si chiama, come ti dicevo, Doorway Effect. È una sorta di autodifesa, caro Antonio, del nostro cervello.
1: Cioè
0: che
1: quando
0: usa,
1: il cervello gira tanto,
0: ecco, bravo, utilizza porte fisiche proprio per dividere e creare proprio delle cartelle. Immagina, no? Delle cartelle.
1: Delle varie cartelle.
0: Esatto, quindi utilizza queste porte come divisori. Ma la domanda mi viene spontanea, no? Io di solito cosa faccio? Ok, per ovviare pardon, a questo problema, tu cosa fai? Io faccio questo. Davvero, guarda, tu credi che io stia scherzando, che io stia facendo uno show? Questa è la verità, questa sono io. Allora ripercorro, vado all'indietro, no? E dico, ma cosa che cavolo ero venuta a fare? Funziona?
1: Non lo so.
0: Anche no.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Ci attendono le prossime ore, ma anche i prossimi giorni all'insegna del tempo stabile. Non ci saranno novità nel quadro meteorologico se non temperature progressivamente in aumento su valori marcatamente superiori alla norma. Si attesteranno tra i 35 e i 40 gradi nelle aree interne. All'apice dell'ondata di calore le giornate del 27 e del 28, dove non sono esclusi anche picchi superiori ai 41 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: contrabbando, il nostro amico Cristiano Malgioglio. Allora, stiamo parlando,
1: un artista,
0: di questo doorway effect, ovvero la capacità che abbiamo di dimenticare completamente quello che stavamo facendo, quello che eravamo andati a fare, ecco, dico meglio, nel momento in cui ci siamo spostati nella stanza successiva. Guarda, mi stavo pure dimenticando. E dicevamo che è una sorta di autodifesa, insomma, che attua il nostro cervello. Io ho chiesto a te quale rimedio metti in atto, ma c'è stato un nostro amico invece che ha risposto al posto tuo. Okay. Lui si chiama Francesco di Alberobello. Direi che ti meriti veramente il premio per il messaggio, la risposta più memorabile. Dice: Rosangela, ci vuole una memoria esterna, io l'ho installata, si chiama Chiara, è mia moglie. Hai visto che noi donne rimediamo a tutto? L'ultimo quarto d'ora insieme questo pomeriggio, Ner, qui a Radio Puglia con Antonio e Rosangela. Approfittate. Radio Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: ci sono poi invece suoni, colori.
1: Perché ridi?
0: Scusatemi, ma mi ti ci vedo ora con gli occhiali da sole. Ho detto,
1: perché sta
0: ora,
1: cominciando ad entrare il sole dentro.
0: Che intenzioni ha l'Antonio?
1: Dà fastidio.
0: Diciamo che ci sono cantanti, insomma suoni perlomeno, che sono proprio identificativi di un determinato artista. Direi che è proprio il caso di Madonna. Ad esempio questa canzone a me ricorda molto Papa Don Priccio, perlomeno i suoni, no?
1: Ricordano,
0: rievocano, esatto, i primi suoni di Madonna, che tra l'altro ricordiamo la signorina appena compiuto 68 anni.
1: Beata lei.
0: Mamma mia, metterei la firma.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova.
2: funziona tutto. Patosfera di Caparezza per concludere, ahimè, questo pomeriggio on air insieme di 26 agosto. Oggi che giorno è?
3: Mercoledì.
2: Mi ero persa il giorno della settimana. Mercoledì 26 agosto 2020. Che vuoi dire,
3: troppo.
2: Antonio? Eppure non ho cambiato stanza, hai visto? Non prima, ragazzi, di aver salutato la mia amica Vittoria. Ciao Vittoria, un bacione grande per te. Lei mi ha detto: io di solito ti ascolto al lavoro, questo pomeriggio ti ascolterò da casa, e noi siamo felicissimi.
3: Ciao Vittoria.
2: Di aver fatto compagnia a Vittoria e tutti quelli come Vittoria che sono a casa, che sono al lavoro, che sono in auto, che sono in ufficio, che sono dal parrucchiere, che sono da qualsiasi parte, purché siano con noi di Radio Puglia. Ovviamente motivo per il quale io vi invito a rimanere qui sintonizzati su Radio Puglia in compagnia dell'ottima musica di Radio Puglia. Io ho nel frattempo montato una brandina, la vedi Antonio? La vedi?
3: Sì,
2: visto che
3: tu
2: comoda?
3: Domani mattina
2: perfetto,
3: sei di nuovo,
2: esatto,
3: qui.
2: Resto qui e vi aspetto a Spazio Mattina con il grande Maurizio. Buona
3: ciao.
2: Serata a tutti, ciao Antonio,
3: alla
2: grazie,
3: prossima. Ciao.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
11: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
12: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: la pietra per me.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
0: Radio che spinge, Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: La Braceria Macelleria Da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria Da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: E Luca, t'ha deciso?
10: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
9: Stai senza pensiero.
11: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ustruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri cinque dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, i duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Ci attendono le prossime ore, ma anche i prossimi giorni, all'insegna del tempo stabile. Non ci saranno novità nel quadro meteorologico se non temperature progressivamente in aumento su valori marcatamente superiori alla norma. Si attesteranno tra i 35 e i 40 gradi nelle aree interne. All'apice dell'ondata di calore le giornate del 27 e del 28, dove non sono esclusi anche picchi superiori ai 41 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: pietra per me. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità, scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno bene i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
2: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti. Salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina lavoro per i nostri connazionali. Dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo. Elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
1: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
3: Contribuire alla costruzione della pace in Libano. Ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
1: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione Europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, tagliacorto Bruxelles. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Ci attendono le prossime ore ma anche i prossimi giorni all'insegna del tempo stabile. Non ci saranno novità nel quadro meteorologico se non temperature progressivamente in aumento su valori marcatamente superiori alla norma. Si attesteranno tra i 35 e 40 gradi nelle aree interne. All'apice dell'ondata di calore le giornate del 27 e del 28 dove non sono esclusi anche picchi superiori ai 41 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
8: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
9: Dici sul serio?
8: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.

0: solo la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Albero Bello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.